neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.
1: Supermarket, siamo apparecchiati al supermarket.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musicanta e ci ritroviamo in questa nuova puntata con l'ascolto di nuove uscite, tra cui l'album dei The New Pornographers. L'album si chiama The Former Sight Of ed è uscito dopo un periodo molto brutto di trambusto all'interno della band, in quanto c'è stato il batterista che è stato accusato di cose non belle. Adesso non ci vogliamo soffermare perché non, appunto, tra l'altro è stato anche allontanato dalla band. In ogni caso, questo trambusto comunque si è sentito sicuramente all'interno della produzione e anche dello sviluppo di questo album che adesso andiamo ad ascoltare, perché ha veramente una sonorità persistente di essere quasi rarefatto, quasi introspettivo, però senza essere ben compiuto. Quindi tu dirai: ma perché allora, Marta, me lo fai ascoltare? E perché anche questo è un passaggio, penso, di questa band, e quindi speriamo appunto che dopo questo periodo abbastanza turbolento ci sia la possibilità di ascoltare la loro musica, che dal Canada comunque è stata conosciuta in tutto il mondo. Quindi andiamo avanti, insomma. Per quanto riguarda l'album, quindi ascoltiamo due brani: Votive, che forse è quello che ha colpito di più i vari ascoltatori e anche quelli che seguono appunto la band, e ho pensato di far ascoltare proprio il brano omonimo dell'album, The Former Sight Of, perché c'è questa sensazione, come dicevo io prima, di persistenza di aree rarefatte. Quindi The New Pornographers, The Former Sight Of, buon ascolto.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug. E l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli Osseas, quindi è lui che ha realizzato questo progetto. Tutt'uno, come al solito, l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, finalmente con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare, anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base dal punto di vista ritmico. Ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

alla voce Matteo Maioli e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. E oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fence. Chi è White Fence? Se per caso insomma non l'abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castle Face, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019 e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session, lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley, e inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dylaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più up-tempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. È un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fence ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych-rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fence io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Kuperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti e perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa non soltanto, diciamo, una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

Rosie.

0: Il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi J che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
2: Sono agli Internazionali di Tenny.
1: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
2: Esatto, sì.
1: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio, con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
2: Esatto, no? Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
1: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
2: Esatto. sì.
1: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
2: Sì.
1: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci
2: sì,
1: un po',
2: no,
1: perché
2: siamo proprio dal vivo.
1: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
2: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però stiamo già, sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po' diciamo più maturi rispetto a We Play.
1: Di Call Me c'è anche un video.
2: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80 eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
1: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
2: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
1: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere, alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora.
1: Questa è RadioTalpa.it.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi soldi madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli oni se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea, giorno per giorno è estratto dal suo EP che si chiama Genesi, un EP con 4 brani e oltre a giorno per giorno ci sono Il bimbo uomo, Ho smesso e un'altra versione speciale di Il bimbo uomo. Ora musica anche Dueco, parliamo di questo progetto molto molto particolare. Dueco è un duo composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani, il loro singolo si intitola Incanto e nuvole.

Incanto e Nuvole. Questo è il nuovo singolo firmato da Dueco, questo originale duo artistico composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani. Spazio adesso invece ad Alessandra Latino, Oltre Ade.

Il rivoluzionario crede nell'uomo e negli esseri umani. Noi di Radio Talpa crediamo anche negli animali. Si deduce che siamo ancora più rivoluzionari.

e mi viene da prendere a calci gli sbagli che sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di Te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo David Ilea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno.

cosa. Dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, Caccia, Gianluca Moruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino.

Carla Audino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Audino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

e trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro

c'è chi studia la cabala, 9 gatti sul mio balcone, amici 12 alle mie cene, coincidenze.

Graf le boiate, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, mi insegue lungo il viale. L'alba è un pugno in faccia, verso cui tendo le braccia, scoppi il mondo fuori,

voce imperiosa mi chiamano e devo tornare perché ho un posto da vecchio ciullare.

sai cosa io pensi del tempo. E lui cosa pensa di me? Sì, saggio, come io sono contento.

gli eroici Kawasaki coi maglioni colorati van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero vesto in blu perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

mi chiudono. Ritorna a giocare da me. Ho un posto da vecchio giullare, do un party con gatti e poeti che all'alba in via Fabbro si bemolle 40 anni.

amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Ti interessa l'ambiente, la cultura, il sociale, la politica, lo sport? Vuoi organizzare concerti, meeting, eventi? Vuoi parlare di arte, turismo, poesia, salute, gastronomia, ecologia? Porta le tue conoscenze e vieni a vivere e condividere il nostro progetto Radio Talpa, web radio e televisione.

www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. Continua la rivoluzione culturale di Radio Talpa. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

la poesia è vicina alle cose fondamentali della vita, la morte, il dolore, ma anche la gioia, l'intensità. E in un momento di smarrimento, con la poesia può un po' tanto anche lenire alcune, diciamo, ferite, ma può anche un po' orientare. La poesia, secondo me, può evitare un po' lo spaesamento in cui tutti ci troviamo. Dobbiamo avere uno sguardo di clemenza. Le cose guardate con clemenza possono diventare una farmacia. Ogni cosa guardata lungamente, guardata con attenzione, con amore, rilascia una sorta di sostanza buona, c'è il bene nelle cose, e serve un po' anche a dimenticarci lo sguardo sul mondo. Nel libro dico: mi curo di me guardando fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di dimenticarci un po' di noi stessi e di ricordarci che esistono gli altri. C'è il rischio che questa malattia ingeneri un ulteriore distanziamento tra gli esseri umani che già si era prodotto, cioè una rottura del sentimento comunitario, come se ogni uomo fosse un'isola. Noi dobbiamo stare distanti fisicamente, ma vicini, diciamo così, con lo spirito. Questo è fondamentale, perché se ci allontaniamo anche, diciamo così, con i cuori, poi è difficile ritrovarci. C'è il rischio che ci allontaniamo una volta per tutte. Io sono convinto che l'Italia si salverà anche ripartendo dai borghi. Dobbiamo riportare gli italiani dove stavano. Gli italiani stavano essenzialmente sulle Alpi, sull'Appennino, stavano in montagna. Poi negli ultimi 40-50 anni sono appunto andati verso le pianure. Bisogna ritrovare un equilibrio tra le coste e le aree interne. C'è troppa gente sulle coste, sulle pianure, e poca gente nei paesi. C'è un grande patrimonio anche architettonico, proprio alimentare. I paesi sono la terra del futuro. Ma io amo moltissimo le poesie di Sandro Penna e di Giorgio Caproni, non una, tante poesie. E ogni giorno c'è un verso che mi affiora alla mente. Ovviamente amo il padre di tutti, che è Dante, per cui io penso che ogni italiano ogni tanto dovrebbe così imparare a memoria qualche verso di Dante e dirlo a qualcun altro. Cioè, noi dovremmo scambiarci queste meraviglie che sono i versi ben fatti. Un verso ben fatto è un patrimonio dell'umanità. Sospeso sulle argille d'una vecchia collana, il paese perde le sue perle.

bambina mia. Per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. Ti lascio invece baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie e al centro, ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo. Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora possiamo provare pietà. C'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. Io ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella, gioia più grande. Il tuo destino è l'amore. Sempre. Nient'altro. Nient'altro.

La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi, da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte. Lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato. Poi, a poco, l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Mi piaci quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via, e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose son piene della mia anima, emergi dalle cose, piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomigli alla mia anima, e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci, e sei come distante, e stai come lamentandoti, farfalla turbante, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano, e son felice, felice che non sia così.
2: It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Volevo salvarmi da tutti i miei inganni. Invano fuggivo, tremavo, perdevo quello che più amavo. Scandivo il dolore con i silenzi e con le parole. Vivevi in me oltre quella paura d'amare che dimorava nel cuore. Ed io che mi perdevo fra le lacrime prima di dormire. Era un mistero avere un sentimento così profondo e doverlo portare lontano, dove nessuno può arrivare, dove passano i giorni senza ritorno. Con i miei occhi di vento d'autunno, più ti guardavo e più ti amavo, e alla luna lo confessavo.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

Work it, work it, work it like a mechanical bull.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Grande successo per questo brano di Jimmy Fontana, La nostra favola. Superiore anche la versione originale cantata da Tom Jones. In classifica nel 1968 ne fecero una versione anche Leonardo, Junior Magli e i ribelli di Demetrio Stratos.

la potente voce di Tom Jones con Delilah. Il cantante, nonché attore britannico, è uno degli artisti più famosi e di successo della storia contemporanea, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Inizia la sua attività canora nel 1963, incidendo 28 album. Il cantante gallese ha diversi hit nel suo palmarès, da Black Betty a Sex Bomb, da It's Not Usual a questa Delilah. Questo solo per citare i più noti. Delilah, uno dei suoi primi successi. Ora Little Tony.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi.

era la voce di Little Tony con Ti senti sola stasera, notissimo classico americano, Are You Lonesome Tonight? Quindi la versione di Charles Hart, registrata la prima volta nel 1927 su 78 giri.

Are You Lonesome Tonight, Charles Heart. La prima versione è scritta da Roy Tark e Lou Hartman e cantata da Charles Heart nel 1927. Innumerevoli le cover, una delle più famose e più belle è senz'altro quella di Elvis Presley. Ora i Camaleonti.

I Camaleonti con Non Sperarlo Più, brano dal loro long play d'esordio The Best Records in the World del 1966. La versione originale è di Bob Dylan, If Gotta Go, Go Away.

0: la lettera.
1: Contesto di Mogol, datemi un biglietto d'aereo del gruppo dei Corvi, uscito nell'anno 1968, cover del famosissimo brano The Letter dei Box Tops.

i Box Tops con The Letter, brano del 1967. Sono stati un gruppo rock soul statunitense originario di Memphis. The Letter è il loro brano di maggior successo. Dal 1967 al 2010 hanno registrato 9 album. Ora i Satelliti.

1968 i Satelliti, gruppo capitanato da Ricky Janko, pubblicarono Loro Sanno Dove, remake di Holiday dei Bee Gees. Subito dopo il gruppo si scioglierà, con conseguente carriera solista di Ricky Janko.

0: i Bee Gees con Holiday, traccia dal loro terzo album Bee Gees First, pubblicato nel 1966 e primo lavoro a raggiungere un successo internazionale.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Matteo Beccucci, vincitore della seconda edizione di X Factor, è un cantautore originario di Livorno. Fino ad ora ha inciso 4 album in studio. Il brano eseguito Fuoco nel cuore è una ardua cover di un classico dei Deep Purple, Smoke on the Water.

e la rock band Deep Purple col classico Smoke on the Water. La band è considerata insieme ai Led Zeppelin e ai Black Sabbath tra i pionieri dell'hard rock. Smoke on the Water è la traccia iniziale del lato B dell'LP Machine Head e comprende la formazione classica del gruppo: Ian Gillan alla voce, Rich Blackmore alla chitarra, John Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e John Pates alla batteria. Ora Ornella Vanoni.

tracce del 1997 per Ornella Vanoni, dal suo album Argilla, coadiuvata dalla tromba di Paolo Fresu. In questo disco la Vanoni interpreta diversi pezzi in chiave jazz. La versione originale, Argilla, è un classico della tradizione brasiliana.

Il Liudale, il primo gruppo di Maurizio Arcieri, è rimasto attivo sulla scena italiana dal 65 al 67, pubblicando un album in studio, I'll Go Crazy, più una manciata di 45 giri, il brano Tammo da morire e la cover di Gimme Some Lovin', famoso hit dei Spencer Davis Group.

gli anglosassoni Spencer Davis Group, con la celebre Gimme Some Lovin', pubblicata nel 1966. Nella band fece il suo esordio il grande polistrumentista Steve Winwood.

0: BFF, Best Friends Forever, la trasmissione musicale che va in onda, ce lo dirà la Luci tra pochissimo. Io sono Eva e con me, oltre alle Pointed Sisters che abbiamo appena ascoltato, ci sono proprio le Giunta Sisters, ovvero Luci e Laura.
1: Ciao a tutti.
2: Sì,
1: ciao.
2: Oggi abbiamo la mia sorella, abbiamo invitato mia sorella alla trasmissione, quindi...
0: Ecco, Luci, vuoi darci gli orari, vuoi dirci quando certo. vai in onda questa meravigliosa trasmissione che abbiamo fondato io e te qualche mese fa?
2: Meravigliosa. Sottolineerei soprattutto meravigliosa, già mi viene da ridere.
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, ma anche alla domenica alle 15 su Radio Talpa e alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma le sai tutte? E invece tutte. Vuoi dirci qualcosa di questa canzone che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì.
0: Scusami, premessa, abbiamo anche la nostra terza BFF che è la Meli presente.
2: Brava.
0: Con noi. Oggi è proprio una puntata veramente piena di ospiti e poi ovviamente dobbiamo salutare il nostro magnifico regista Enrico.
3: Ciao.
0: Che adesso...
1: Ciao Harry!
3: Ciao Enrico!
0: Che siccome è molto stiloso lo chiamiamo Harry Styles.
2: Super style.
1: Allora,
2: parto con le Pointer Sister. Jump for My Love è il terzo singolo estratto dall'album Breakout delle Pointer Sister, realizzato in coincidenza con le Olimpiadi estive del 1984. Il video della canzone era composto da esibizioni degli atleti, infatti ha riscosso un notevole successo nelle classifiche, soprattutto statunitensi. La canzone è stata in seguito reinterpretata dalle Girls Aloud nel 2003 su richiesta di Richard Curtis, regista del film Love Actually, famosissima la scena dove Hugh Grant balla, ce la ricordiamo tutte perché le sue chiappette che si muovono con Jump sono mitiche, e quindi vorrei ricordare questa pellicola che è meravigliosa. Tutto qua,
0: ma non abbiamo detto perché abbiamo affrontato questa canzone, questo tema, e perché c'è la Laura con noi, perché siamo nel 1984.
2: Certo. Yes.
0: E siccome questa trasmissione richiede ha molte richieste, Laura ha chiesto se poteva intervenire in questa
2: Sì, perché è un anno veramente è stato difficilissimo scegliere canzoni, infatti
0: dovremmo far 5 puntate.
2: Sì.
0: E io invece volevo dedicare alla Meli, la nostra buona Tyler,
2: La super prossima, buona Tyler.
0: La prossima canzone che è Take On Me degli A, perché lei era molto appassionata degli A quando noi ascoltavamo altri gruppi. Lei era appassionata di questa band norvegese di synth pop. La versione originale è registrata proprio nell'84. Il video è spettacolare, si vede ancora moltissimo. Uh-huh. E utilizzava una combinazione di animazione a matita e live action chiamata rotoscoping, in cui i singoli fotogrammi del film vengono disegnati o colorati. Poi purtroppo abbiamo avuto brutte notizie a proposito della salute di Morten Harket, tra l'altro lui insomma ha il Parkinson, però è sempre un bellissimo uomo.
2: Sì, un bellissimo uomo,
0: un
2: guarda.
0: Un bellissimo uomo, veramente sì. Da prendere nota. E altra cosa importante su di lui, che dice che non datemi consigli perché seguirò soltanto i consigli medici.
2: Ha ragione.
0: Tanta gente dice, il Parkinson l'ha avuto anche mio parente, dovresti far così, e lui questa cosa non la sopporta,
2: ha
0: come
2: ragione.
0: Molti di noi.
2: Bravo.
0: Allora, Take On Me, un salto nell'84 con gli Ha Ha.

0: Allora, intanto saluto tutti, io sono Laura, quindi per entrare nel mood della trasmissione, Laura Lauril, sorella di Lucille, amica di Eva e Will. Mi sono preparata, ho studiato perché ho seguito tutte le trasmissioni di queste ragazze fantastiche che io ho l'onore di conoscere da molto più tempo di tutti voi. Eva era di casa, mia sorella mitica Lucille, la mia bambina. E sono stata invitata in questa trasmissione, sono molto emozionata e ho deciso di iniziare la mia carrellata, tra l'altro difficilissima da scegliere, con un brano che ha cambiato la mia visione della musica. Abbiamo appena ascoltato il brano Pride in the Name of Love degli U2, il brano che ha cambiato la mia percezione della musica, quando nell'84 un compagno di università, mettendo una cassetta, mi disse: ascolta questo gruppo, secondo me faranno strada. Erano i grandissimi U2 che con Pride divennero un successo internazionale. Questo brano, primo singolo estratto dall'album The Unforgettable Fire, prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, parla dell'omicidio di Martin Luther King e fu il loro primo vero grande successo internazionale.
1: Allora, io continuo con l'84 con una meravigliosa Tina Turner, la tigrona. What's Love Got to Do It? Allora, Tina Turner, lunghissima carriera, ha iniziato a cantare con il marito, ha avuto una vita molto difficile e questa canzone esprime proprio tutto il suo essere rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, è stata definita Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll. Nel 1991 è stata inserita insieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Fame Hall of Fame e nel 1967 fu la prima artista afro-statunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame e What's Love Good Do It è una delle canzoni più iconiche di Tina Turner. È un brano del 1984, appunto dell'album Private Dancer, che segnò la sua grande rinascita come solista, diventando il suo primo singolo prima negli USA.

0: Abbiamo appena ascoltato i Tears for Fears, un'altra band meravigliosa. Questo pezzo è la mitica Shout dell'84. Anche questo pezzo me lo ricordo dai tempi delle medie, in cui c'era un nostro compagno di classe che poverino insomma è salito in cielo, che aveva inventato un ritornello suo di questa canzone. È una canzone famosissima. Loro sono una band new wave inglese che si è formata nell'81, e il chitarrista Roland Orzabal, diciamo che è il personaggio iconico più famoso, e poi c'è il bassista Kurt Smith. Il gruppo fu associato appunto al new wave, ma anche alla new romantic, e poi irruppe nel mainstream. Oltre a questa canzone ricordiamo tutti anche Everybody Wants to Rule the World, e poi anche la colonna sonora di altri film, però non voglio allungarmi molto perché io oggi sono molto contenta perché con noi ci sono diverse persone, quindi voglio lasciare la parola a Laura, che ci presenta un'altra Lucille che ci presenta un'altra canzone dell'84.
1: Allora, proseguiamo con la new wave. Io ho scelto un autore italiano che nell'84 pubblicò un album, Fotografie, costituito da editi, all'interno del quale l'unico brano inedito, Radio Clima, è quello che vi propongo oggi. Venne anche inserito nel Festival di Sanremo di quell'anno, dove vinse il premio per la critica. Il Garbo era chiamato il Bau italiano, con questa voce profonda, con questo aspetto algido, e propose questo brano che non narra una storia in particolare, ma è un brano evocativo di emozioni. Radio Clima.
2: Radio mi canti la sera. Vuoi

Vorrei ricordare che Garbo, forse in Italia, è più famoso per il brano A Berlino va bene, che era dell'81 e che è stato addirittura apriva i concerti di Battiato. A tutt'oggi questo cantante, che sembra dimenticato, in realtà porta avanti un suo pubblico di nicchia, e Garbo ovviamente ha uno pseudonimo di Renato Abate.

0: Sade Smooth Operator. Sono un gruppo musicale jazz pop britannico che prende il nome dalla propria leader Sade Adu. La loro musica fonde elementi di R&B, soul music, jazz e soft rock. Una delle donne più eleganti del panorama musicale degli anni Ottanta. L'album di debutto, Diamond Life, fu pubblicato nel 1984 e raggiunse la seconda posizione nell'Official Album Chart britannica, con oltre 1 milione di copie vendute nel Regno Unito. E Smooth Operator è una canzone iconica dei Sade, una vera sophisticated lady, e parla di un affascinante ma glaciale escort playboy che vive di piaceri e affari senza sentimenti, con un testo che descrive il suo stile di vita smooth, elegante e disinvolto, ma freddo. È un uomo affascinante, un playboy senza cuore, che si muove nel mondo del business e del piacere, con minimo spreco e massima gioia, ma è privo di emozioni, non adatto a cuori sensibili.
1: Che meraviglia,
0: sì, che meraviglia, lei è veramente, guarda,
1: soft, quindi da ascoltare,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Elegante,
1: alla
0: bellissima,
1: sera.
0: Sì.
1: Sì. Veramente meravigliosa. Io invece vorrei rimanere in tema gioventù, e quindi anche pensando alle prossime canzoni vi propongo gli Alphaville. Gli Alphaville sono un gruppo musicale synth pop tedesco, e quindi un altro saluto alla nostra buona Tyler Meli che oggi abbiamo qui con noi. Poi ci
0: Deutsche
1: saluto.
0: Deutsche Uberallen
1: Uberalles,
0: ah, ecco. Meli, mi dovevi correggere, te sei tele tedesca,
1: non ha il microfono, poveretta. E si è formato a Münster, città extra circondariale della Renania settentrionale Westfalia, nell'83, allora parte della Germania Ovest, per citare anche un po' il periodo storico.
0: Di storia, brava.
1: Esatto. Il gruppo è, avevo detto appunto, che è synth pop ma anche rock, con incursioni nella new wave, e ha raggiunto notevole successo negli anni 80. Tra le canzoni più famose abbiamo Big Japan, Sounds Like a Melody e questa meravigliosa Forever Young,
0: Big
1: che
0: Japan.
1: Poi è stata anche coverizzata e utilizzata nella colonna sonora di OC e anche in altre colonne sonore. E originariamente il gruppo viene chiamato proprio Forever Young, ma guarda, subito viene ribattezzato Alphaville in omaggio al film di fantascienza del 65 Agente Lemmy Caution, missione Alphaville, diretto da niente poco di meno che Jean-Luc Godard.
0: Pensate, wow, pensa a te, non lo sapevo.
1: E quindi ascoltiamo gli Alphaville.

0: Allora, abbiamo appena ascoltato un brano dei Bronski Beat, Small Town Boy, un brano che, come spesso accadeva negli anni '80, aveva un bellissimo video, praticamente un mini film dove il protagonista, il cantante Jimmy Somerville, rappresenta un ragazzo che a causa della sua omosessualità deve fuggire dal piccolo centro in cui abita per ricostruirsi altrove una vita. Un tema forse ancora molto attuale. Questo brano era il primo singolo estratto dall'LP The Age of Content ed è diventato praticamente un'icona gay.
1: Ah, ecco,
2: siamo
1: certo.
2: Sempre nel 1984, quindi insomma ancora queste figure erano
0: sì.
2: Considerate in maniera, cioè la musica che interpretava un po' anche tutti i movimenti era già...
1: Era molto attiva.
0: Non era solo leggerezza, no, c'erano anche messaggi, non era solo ballo, discoteca, ma in realtà all'interno di questi brani, di questi video, spesso c'erano messaggi ancora molto importanti oggi.
1: Come sempre, perché la musica giustamente manda sempre dei messaggi.
2: E tu, Luci, hai un'icona di, questo, di questi movimenti in questo momento a presentare.
1: Infatti, guarda, mi inchino, Madonna, Like a Virgin.
2: Meravigliosa.
1: Che in questi giorni è uscito una sua rivisitazione della Bambola. Se ti devo dire, la boccio in pieno.
0: Non l'ho sentita.
1: No,
0: me la sono persa.
1: Anche no. Quando fa queste cose, come quando rifece il film... quello con Giannini,
2: no, niente,
1: è meglio che fa le cose nuove. Allora, Madonna, Like a Virgin, cosa vuoi che ti dico di Madonna? Ex ballerina e protagonista della scena del club di New York, divenne famosa nel mondo della musica col suo album omonimo. E all'interno dell'album ricordiamo anche Holiday, Borderline e Lucky Star. Like a Virgin è il secondo singolo della cantante, pubblicato il 12 novembre. Del 1984, 12 novembre, tac, compleanno della sister Laura. Ecco, quindi riappare la sorella. Che dire, ristampato nell'85, nell'album inclusa anche una nuova canzone, To the Groove, colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente.
0: Meraviglioso.
1: E anche Madonna scelse Nile Rodgers, quindi sto Nile Rodgers ricompare sempre come produttore dell'album. Quindi mitico Nile Rodgers,
0: che io ne abbiamo parlato l'altra... di vedere dal
1: infatti,
0: vivo,
1: l'ho detto che l'altra
0: emozione.
1: Volta eri andato a vedere infatti il concerto che ha prodotto un sacco di dischi e quindi ci godiamo Like a Virgin, Madonna, Like a Virgin.

0: Bellissima anche questa canzone, sempre datata 1984, la mia ultima per questa puntata BFF, in cui sto conducendo meravigliosamente in modo traboscopico, le cante per le sole da sola, perché l'autostima si regala. E qui con me ci sono sempre le due meravigliose Lucille e Laura Lauril. Lui era Nick Kershaw, un personaggio che poi è stato un po' una meteora. The Riddle, la canzone più famosa, uscita nel 5 novembre dell'84, come primo album, come primo brano estratto dall'album omonimo. Tra l'altro vorrei dire che questa data, proprio anche come anno, mi pare sia il compleanno di Michele Tani, che conduceva la trasmissione musicale.
1: Ah, questo
0: con
1: lo
0: me.
1: Sei
0: quindi,
1: solo
0: insomma,
1: te.
0: Proprio anche come anno ci siamo. L'album è rimasto uno tra i più popolari, appunto, del cantante, famoso per il testo enigmatico e difficile di comprensione. Ma lui dice, sintetizza così: The Riddle è una sciocchezza, spazzatura, idiozia, divagazione confusa di una pop star degli anni 80. Quindi non cercate di dare un senso a questa canzone, perché un senso
1: non ce l'ha.
0: Adesso ricordiamo brevemente gli orari, poi lasciamo la presentazione dell'ultimo pezzo alla nostra ospite d'onore, che è la Laura. Vai Luci, ricorda quando viene in onda questa BFF, questa trasmissione, che
1: il venerdì ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, e anche alla domenica alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma c'è una grande novità, abbiamo un'altra messa in onda, che è la domenica alle 15, sempre su www.radiotalpa.it. E poi abbiamo la trasmissione, che la carichiamo su Spreaker, quindi la potete seguire anche su altri canali, anche su, mettete il mi piace nella pagina di Instagram o su Facebook, insomma potete seguirci in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Laura, ti lascio l'ultima canzone.
2: Allora Eva, mi aggancio a quello che hai detto, alla scelta che hai fatto di un brano che non racconti una storia particolare, ma che sia semplicemente un brano per divertirsi, per ballare. Anch'io propongo un brano simile, con la stessa filosofia. Un brano dei grandissimi Simple Minds, Upon the Catwalk, che fu il terzo estratto dell'album Sparkle in the Rain. È appunto un brano che parla semplicemente dell'essere al centro dell'attenzione, di fare spettacolo, di divertirsi. Perfetto per ballare, infatti veniva poi proposto in discoteca dopo una certa ora, quando finalmente arrivavano quelli bravi. Simple Minds, Upon the Catwalk.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Se ci sono non so cosa sono e se vuoi quel che sono sarei quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te.
2: Oggi, cari amiche e cari amici, siamo qui, in radio. L'atmosfera è decisamente triste perché oggi la terra sembra più ferma. Come se avesse perso un passo, un'ombra, una voce che sapeva raccontare l'Italia meglio di qualsiasi libro di storia. Francesco Guccini si è lasciato, ma non se ne va. Resta nei vicoli di Bologna, nei treni che attraversano la notte, nelle osterie, dove il vino è compagno e non scusa, nelle parole che hanno consolato, ferito, fatto crescere. E lui resta nei nostri microfoni, nelle nostre notti di musica condivisa, nelle storie che amiamo raccontare. Perché Guccini non è stato solo un cantautore, è stato un modo di guardare il mondo con ironia, con malinconia, con quella dolcezza ruvida che appartiene solo ai grandi narratori. E oggi Radio Talpa lo saluta in questo modo, con un abbraccio che profuma di Appennino, con un bicchiere alzato verso chi ha cantato la vita senza mai tradirla, con la gratitudine di chi sa che certi maestri non muoiono, semplicemente cambiano stanza. Buon viaggio Francesco, noi oggi ti omaggiamo perché sei stato un compagno di viaggio fin dal primo giorno che Radio Talpa ha acceso i microfoni e le tue canzoni continueranno a camminare con noi.

E allora, oggi Radio Talpa ricorda Francesco Guccini. Una cosa che sinceramente non avrei mai voluto fare, non avrei mai voluto che questo momento arrivasse. Ma c'è un silenzio che non è vuoto, è pieno di note, di parole, di strade percorse a passo lento. E oggi, mentre le sue canzoni abbiamo già iniziato, si intrecceranno ai nostri microfoni, vogliamo fermarci e raccontare quello che Francesco è stato per noi: una bussola, una lanterna, un faro che ha illuminato le notti di chi ascolta la radio con il cuore aperto.

La notizia è arrivata come un treno che rallenta. La stazione è la stessa, ma il vagone che portava la sua voce non riparte più. Per chi ha fatto della radio una casa, Francesco non è mai stato solo un autore, era un compagno di viaggio. Le sue canzoni hanno abitato le nostre trasmissioni, hanno fatto da colonna sonora alle mattine, alle notti, ai cambi di turno. Ogni volta che aprivamo il microfono sapevamo che da qualche parte una sua strofa avrebbe potuto mettere ordine nel caos. La sua voce era una mappa, indicava sentieri, ricordava nomi, restituiva volti. E quando la luce si affievolisce, ci chiediamo come navigheremo senza quel riferimento. Ma la verità è che la luce non se n'è andata, è diventata memoria, è diventata eco.

0: Francesco Guccini, come Fabrizio De André e gli altri grandi cantautori del nostro tempo, è stato un faro. Non un faro che impone rotte, ma uno che racconta la costa, le sue scogliere, le sue luci, le sue case. Questi fari, uno dopo l'altro, ci hanno lasciato e ogni volta che uno si spegne, la navigazione diventa più incerta. Ci chiediamo come faremo a raggiungere la costa se il faro non emette più luce. La risposta non è semplice e non è consolatoria nella forma facile, ma c'è una cosa che sappiamo. I fari non sono solo torri con lampade. Sono storie, sono canzoni, sono persone che hanno indicato la rotta con la loro voce e quelle storie restano. Le canzoni di Francesco sono fari che non si consumano, si tramandano, si cantano, si mettono in cuffia quando la notte è più scura. E Radio Talpa continuerà a tenere accesa quella luce in mezzo al mare con le sue onde e i suoi ricordi.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Francesco ha raccontato l'Italia con la lentezza di chi osserva, con la precisione di chi annota, con l'ironia di chi non si prende mai del tutto sul serio. Le sue parole erano mappe di città, di osterie, di treni, di volti che non si dimenticano. Ci ha insegnato che la canzone può essere letteratura, che la memoria può essere canto, che la rabbia può avere una melodia. Per noi in radio le sue canzoni erano un punto di riferimento. Quando non sapevamo come aprire una trasmissione, bastava una sua strofa per trovare il tono giusto. Quando volevamo parlare di storia, di politica, di amore, di perdita, la sua voce era la lente che metteva a fuoco. E così, tra un brano e l'altro, lo ricordiamo non come un'icona lontana, ma come un amico che ci ha insegnato a guardare.

colonia una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Polonia arrogante e papale,

Ci sono canzoni che ti accompagnano come un vecchio cappotto, ti proteggono, ti stringono, ti ricordano chi eri. Le sue canzoni hanno fatto questo per generazioni. Hanno consolato, hanno acceso rabbia, hanno fatto ridere e piangere. In radio le abbiamo messe e rimesse, le abbiamo lasciate parlare da sole, le abbiamo usate per chiudere una serata o per aprire un mattino. E oggi le sue canzoni entreranno tra un ricordo e l'altro come se fossero messaggi lasciati in bottiglia. Li apriremo, li leggeremo, li metteremo in onda perché la radio è questo, un luogo dove le canzoni diventano conversazione, dove la voce di un autore diventa voce collettiva.

Radio Talpa lo saluta con la voce bassa, con il volume alto delle sue canzoni, lo saluta con il rispetto che si deve a chi ha saputo trasformare il quotidiano in poesia. Lo saluta con la gratitudine di chi ha trovato in quelle parole una guida, una compagnia, una certezza. A chi ascolta in questo momento, beh, l'invito è quello di prendere un bicchiere. Aprite la finestra, lasciate che una sua canzone vi attraversi. Ascoltate le parole come se fossero lettere scritte per voi. E se vi verrà da cantare, cantate. È così che i fari continuano a brillare.

Francesco ci ha insegnato che la vita è fatta di dettagli che valgono più di ogni grande gesto. Ci ha lasciato versi che sono mappe, melodie che sono case, e noi lo salutiamo con la promessa di non spegnere il faro. Lo terremo acceso nelle nostre playlist, nei nostri ricordi, nelle nostre dirette. Buon viaggio, Francesco. La tua voce continuerà a guidarci verso la costa anche quando la notte sembrerà più nera. Radio Talpa ti ringrazia per averci insegnato a navigare con la poesia.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

morto, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e i profondi.

freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia.

la canzone, una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erbavoglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone, una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera.

come un bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo una vita.

magica, spesso riempita di cose futili, ma se la intessi di ironia tragica, ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, esili vite da rivestire,

Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, consueto appuntamento con paesaggi culturali e oggi parliamo di un argomentino anche questo un po' abbastanza ambiguo, chiamiamolo così. Oggi parliamo l'inferno di Dante e il Club 27, ovvero la maledizione dei grandi artisti morti a 27 anni. Questo è anche il club definito il Club J, perché diversi di questi protagonisti del rock, ma anche artisti, i loro nomi iniziavano con la J. La trasmissione di oggi cercherà di tracciare un percorso tra la desolazione umana dell'inferno e le morti tragiche di molti artisti del rock all'apice della loro carriera. Il primo grande nome del Club 27 appartiene al bluesman Robert Johnson, come vedete Jay, morto misteriosamente a 27 anni nel 1938. Leggenda vuole che abbia venduto l'anima al diavolo, tanto era la sua bravura. La musica nell'inferno di Dante produce solo la cacofonia della disperazione, mentre quella di Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin, Brian Jones, eccetera, hanno prodotto sonorità spesso paradisiache, sembra una contraddizione, però all'interno di esistenze disperate. Allora, Dante li avrebbe collocati tutti all'inferno? In quale canto? In quale girone? Qualcuno anche nel purgatorio? Forse nel paradiso no, perché lì insomma si accede solo con un certo tipo di permesso. Ecco, la trasmissione di oggi dura 2 ore fino alle ore 20, speriamo che abbiate la pazienza di ascoltarmi. Propone anche un viaggio con le letture dell'inferno dantesco e una colonna sonora dei grandi del rock del Club 27. Insomma, questa è una storia, adesso ci ascoltiamo un po' di musica in sottofondo, sono i Tangerine Dream. Poi vi racconto cos'è. Insomma, oggi è un inferno. Infatti, droga, alcol, farmaci, sesso e rock and roll. Una bella miscela.

Ecco, questo è l'inferno ricostruito, interpretato dai Tangerine Dream. Nel 2002 loro hanno fatto la Tante Trilogy, esattamente 5 dischi, sull'inferno, purgatorio e paradiso. I Tangerine Dream sono un gruppo tedesco, sono quelli che hanno iniziato con grande successo, che poi è diventato un fenomeno internazionale sulla musica elettronica, ma sono anche i campioni della famosa cosmische Musik, la musica cosmica.

ma parliamo brevemente della musica nella Divina Commedia di Dante. La musica nella commedia è simbolo dell'ascesa dall'eterna negazione dell'amore, cioè l'inferno, passando per l'amore imperfetto, ma tendente alla perfezione del purgatorio, fino all'espressione dell'amore assoluto. Ma vediamo che tipo di musica incontriamo. Se nell'inferno la varietà dei timbri e delle estensioni vocali produce la cacofonia della disperazione, e se il purgatorio ha riconciliato la diversità nella comunione del canto all'unisono, nel paradiso la varietà produce godimento. Nel paradiso compare frequentemente un simbolo nuovo in cui canto, danza e luce contribuiscono a creare un'esperienza mistica di armonia, bellezza e felicità.

Bene, sfumiamo l'inferno ricostruito dalle musicalità dei Tangerine Dream. Adesso andiamo nell'inferno, entriamo però con una parodia divertente, con gli Oblivion, e i quali, come devo dire, insomma, la buttano un po' a ridere, ma allo stesso tempo capiamo che ambientino è. Gli Oblivion con l'inferno in 6 minuti.

0: Francesca.
1: Paolo,
2: fa un po' te.

Ecco, questi erano gli Oblivion, questa parodia. Avete ascoltato che tipo di ambientino c'è nell'inferno? Ci sono anche tanti personaggi della mitologia, della storia, che Dante, insomma, ognuno poi li è destinati ad un certo tipo di pena. Prima io ho parlato di Robert Johnson, questo bluesman eccezionale, quello che si dice che vendette l'anima al diavolo, non a caso che poi i detrattori di questa musica straordinaria che poi ha dato origine a tutto il resto, dal jazz, il rock, tutte le varie sfumature, sia stata definita il blues come la musica del diavolo. Insomma, mi sembra un po' un'esagerazione. Anzi, diciamo che forse per certi aspetti il blues è un po' una musica paradisiaca. E cominciamo con il primo ospite del Club 27, il secondo veramente, perché il primo, l'onore, anche se morto nel 38, era Robert Johnson. E parliamo adesso di Brian Jones, il leggendario musicista che diede vita ai Rolling Stones, proiettandoli nel mito prima di scomparire. Brian Jones morì il 3 luglio del 1969 in circostanze mai chiarite del tutto, annegato nella propria piscina dopo aver assunto dosi massicce di alcol e droghe. Ma su questo decesso è rimasto per anni aleggiante lo spettro dell'omicidio. Allora, Brian Jones, Rolling Stones, ascoltiamo Painting Black e siamo in clima, dipingi di nero.

Bene, Brian Jones, Rolling Stones e adesso ad un altro personaggio importante della musica del rock, e parliamo di Kurt Cobain dei Nirvana. Suicidio con fucile dopo aver assunto dosi elevate di eroina, insomma non male, è morto il 5 aprile del 1994. Ascoltiamo un brano dei Nirvana, penso tra i migliori, Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

Kurt Cobain con i Nirvana. È certo che qui ci sono delle sonorità un po' sataniche in un certo senso. Sicuramente Dante non l'avrebbe messo neanche nel purgatorio, anche se Dante rispetto ai cantanti e gli artisti ha un occhio di riguardo. E vi leggo una parte della lettera che ha lasciato Kurt Cobain prima di suicidarsi, ripeto, un colpo di fucile, si è sparato, e scrive, tra le tante altre cose: io sono troppo sensibile, ho bisogno di essere un po' stordito per ritrovare l'entusiasmo che avevo da bambino. Durante gli ultimi tre nostri tour sono riuscito ad apprezzare molto di più le persone che conoscevo personalmente e i fan della nostra musica, ma ancora non riesco a superare la frustrazione, il senso di colpa e l'empatia che ho per tutti. C'è del buono in ognuno di noi e penso che io amo troppo la gente, così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. Queste sono le ultime parole scritte di Kurt Cobain dei Nirvana. E però non possiamo dimenticare un altro grande personaggio, Jimi Hendrix, l'uomo che ha reso la chitarra, cioè lo strumento più amato a livello mondiale, un artista indescrivibile, carismatico, ricco di talento, dotato di un'inventiva fuori dal comune. Anche lui, scomparso a Londra, 10 settembre 1970, soffocato da un conato di vomito dovuto ad un cocktail di alcol e tranquillanti. Allora ci ascoltiamo Jimi Hendrix, Foxy Lady.

Jimi Hendrix, Foxy Lady. C'è qualcosa che lega col il prossimo nostro ospite del Club 27 e parliamo della voce graffiante di Janis Joplin. È stata la prima donna ad unirsi al club, straordinaria voce, forse la più bella ed emozionante che abbia mai unito il blues, il rock, il soul. Janis Joplin venne trovata morta nella sua stanza d'albergo a Los Angeles il 4 ottobre 1970, ovvero pochi giorni dopo di Jimi Hendrix, di cui pare sia stata anche l'amante. A stroncare la sua giovane vita fu un'overdose di eroina. Ma noi ci andiamo a ascoltare la voce di Janis Joplin con Summertime.

Janis Joplin, un'altra ospite del Club 27. E siamo in tema di voci femminili del grande rock e non si può non parlare di Amy Winehouse. La divina Amy è stata trovata senza vita nel letto di casa propria a Londra il 23 luglio del 2011. L'autopsia non è mai riuscita a spiegare realmente il motivo della sua morte. Probabilmente si è trattato di uno stop and go, ovvero uno shock causato dall'abuso di alcol in quantità eccessive dopo un lungo periodo di astinenza. E allora l'ascoltiamo, carissimi amici di Radio Talpa, in uno dei suoi brani più belli, Back to Black. Ancora qui sto black, ritorno, un ritorno al nero.

Winehouse, Back to Black, un ritorno al nero. E adesso un altro grande personaggio che ha fatto la storia, uno dei più grandi senz'altro, parliamo di Jim Morrison, del gruppo The Doors, le porte ti possono proteggere ma ti possono anche soffocare. La porta si entra e si esce, e diciamo c'è questo ambiguo significato della porta. Io lo butto lì, ma magari ci hanno anche pensato questi ragazzi prima di dare il nome alla propria band. Allora, Jim Morrison, il mitico leader dei Doors, il re lucertola, venne trovato morto a Parigi il 3 luglio del 1971 nella sua vasca da bagno, nella casa in cui abitava col suo grande amore, Pamela. E fu proprio Pamela a trovarlo, ma sulle cause del suo decesso rimane un fitto mistero, visto che non venne svolta alcuna autopsia sul suo corpo. Oibò, uno dice, è la giustizia che fa? Allora lo ascoltiamo in questo brano The End, classico, la disperazione totale. Lo ascoltiamo nella versione originale, è un po' lunghino perché dura più di 11 minuti, ma è un viaggio infernale nella disperazione. Jim Morrison, The Doors, The End. La fine.

Veramente eccezionale questo brano. Che dire, la disperazione totale, il diavolo in corpo in questo personaggio Jim Morrison. Sì, parafrasando un famoso libro che poi è diventato anche un film. Molti avranno visto il filmato che ogni tanto viene fatto vedere in certi canali ed è veramente devastante, insomma, questa lotta quasi col diavolo, questa forza distruttrice che c'è dentro in certe persone, autodistruttrice. E continuiamo il nostro percorso e invitiamo nel Club 27, anche se non avrebbe diritto, perché parliamo di John Bonham, il grande batterista di Led Zeppelin, e veramente lui è morto a 32 anni, però lo facciamo rientrare nel Club dei Jay. Siamo il 24 giugno del 2020, a 32 anni scompare John Bonham, soffocato dal vomito dopo 40 bicchieri di vodka. È stato uno dei batteristi più talentuosi nella storia del rock, considerato dai fan il cuore pulsante dei Led Zeppelin, che dopo la sua morte smettono di suonare. E noi ascoltiamo i Led Zeppelin con Volo Volo Lo. Abbiamo sbagliato. Eccolo qua. Ecco Led Zeppelin.

0: Bene, andiamo avanti con il nostro percorso, Led Zeppelin, e ecco, ce ne sono molti altri di questo club, nomi importanti, c'è anche un grande artista, si tratta di Jean-Michel Basquiat, è un grande artista, graffitista, insomma, anche lui morto per overdose di eroina il 12 agosto 1980, ma ce ne sono altri forse che sono meno conosciuti, li abbiamo qua perché quando facciamo le trasmissioni noi ci documentiamo qui a Radio Talpa. Abbiamo ad esempio Alan Wilson, leader dei Kennedy, band in cartellone anche a Woodstock, anche lui morto per overdose di barbiturici il 3 settembre 1970. Ron McKernan, uno dei fondatori dei leggendari Grateful Dead, scomparso l'8 settembre 73 per un'emorragia gastrointestinale. E poi abbiamo Christian Favre, bassista delle Hole, scomparso pochi mesi dopo Kurt Cobain. Siamo il 16 giugno del 94 per un'overdose di eroina, anche lui. Jeremy Michael Ward, mente dei De Facto e cofondatore del progetto Mars Volta, morto per overdose a Los Angeles il 25 maggio 2003. Kim Jong-hyun, è un tuttofare sudcoreano, leader della boy band Shinee, trovato morto a Seoul il 18 dicembre 2017. Anche lui si è suicidato inalando del fumo. Poi Fredo Santana, rapper e trapper americano, morto per un arresto cardiaco il 19 gennaio 2018. Adesso noi, anche per dare un po' il senso al percorso di questa trasmissione, vi facciamo entrare con questo servizio nel purgatorio. Voi direte, ma che c'entra il purgatorio? C'entra, ne spieghiamo dopo.
1: Percorrer miglior acque, alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. Invocando l'ispirazione delle muse, Dante entra nel regno della purificazione, avvolto in una tersa e silenziosa atmosfera mattutina, così diversa dall'aria densa dell'inferno, echeggiante di urla e clamori. Diverso è anche il ritmo del verso, più ampio e disteso, che suggella il tono lirico della poesia di questa cantica. Sulla spiaggia del Purgatorio incontra Catone, figura nobile e austera. Simboleggia la libertà, e quindi il libero arbitrio, condizione spirituale necessaria perché possa accadere il peccato e quindi anche la sua espiazione. Seguendo le sue indicazioni, Virgilio lava con la rugiada il viso di Dante e gli cinge i fianchi con un giunco sulla riva del mare. Nel secondo canto i due poeti, compiuta la purificazione rituale, assistono all'arrivo di una nave luminosa e leggera, condotta da un angelo, che sbarca le anime sulla spiaggia del Purgatorio. Cantando salmi in coro, gli spiriti scendono dalla barca quando l'angelo fa il segno della croce, per poi allontanarsi rapidamente. Smarrite e incerte, le anime interrogano i due poeti sulla natura del luogo in cui sono giunte. Ma Virgilio chiarisce che anche loro sono appena arrivati, peraltro da un'altra via, e non sono esperti dell'ambiente in cui si trovano. È una situazione nuova, di incertezza ed esitazione, rispetto al cammino infernale ben conosciuto da Virgilio. D'improvviso un'anima si avvicina a Dante, che subito cerca di abbracciarla, anche se, destando la meraviglia del poeta, le braccia ne attraversano la forma incorporea. È l'amatissimo Casella, un cantante e musicista che dopo una misteriosa attesa seguita alla morte, è giunto qui per espiare le sue colpe. Rivela che le anime destinate al purgatorio si imbarcano alla foce del Tevere, una originale soluzione dantesca che allude alla necessaria mediazione della Chiesa Cattolica Romana per la salvezza. Dante, commosso dal dolce ricordo dell'amicizia terrena, gli chiede di intonare una canzone, a sostegno e consolazione della sua fatica. Casella intona il canto sul testo di una canzone di Dante, ma il severo intervento di Catone li interrompe, sollecitando tutti a correre verso la montagna del Purgatorio, dove potranno liberarsi dai peccati e giungere al fine alla visione di Dio. Le anime, e come loro i due poeti, obbediscono prontamente, muovendosi veloci come uno stormo di colombi. Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che esser non lascia a voi Dio manifesto.
0: Ecco, Purgatorio. Ora diciamo che Dante nella Divina Commedia, nell'Inferno, insomma, è un po' indulgente, comprensivo verso certi peccati che sono anche da inferno, quando ha a che fare con la passione dell'amore, quando ha a che fare con artisti, con cantanti. E come vedete qui c'è il cantante, uno dei più famosi dell'epoca, questo Casella, che addirittura gli canta una canzone di Dante. Ecco, allora sicuramente qualcosa comincia a non quadrare più. Perché? Perché quelli del Club 27 sono tutti sesso, droga e rock and roll, droghe varie, insomma, la lussuria, e poi sono dei suicidi. E se noi andiamo a guardare un po' dove colloca Dante i suicidi, sono il 13° canto dell'Inferno. Se andiamo a vedere dove colloca i lussuriosi, sono il 4° e il 2° cerchio, e siamo sempre nell'Inferno. Allora, quello della violenza, dei violenti, e parliamo del canto 13°, lui distingue tre tipi di violenza: contro gli altri, e non è il caso dei nostri del Club 27, contro se stessi, chiaramente i suicidi, e contro Dio. E qui, vabbè, insomma, è tutta da discutere l'ultima collocazione. E per quanto riguarda invece i lussuriosi, è qui, insomma, di amore, di passione, ma se non altro la passione per la musica, non soltanto per il sesso più o meno sfrenato, quelli erano fatti loro. A questo punto noi ci poniamo un problema, che sicuramente Dante avrebbe messo qualcuno di questi nel Purgatorio, perché è il momento in cui le anime devono essere spurgate dal peccato per poi piano piano arrivare in paradiso. Ma noi ci ascoltiamo ancora lei, Janis Joplin,

is be a good man one time to one woman

Janis Joplin, ma come si fa a mettere all'inferno questa voce qua? Una che ha amato gli altri, l'amore vero, amori fasulli, ha amato la musica. E quest'altro, Jimi Hendrix, con la mitica Hey Joe.

0: Ma come si fa a mettere nell'inferno uno che suona così divinamente? Non è un controsenso, la chitarra, con questa voce emozionante, coinvolgente. Allora, sempre per rendere l'idea di questo nostro percorso, adesso ascoltiamo il canto, noi siamo adesso tra i lussuriosi qua, canto quinto, il girone secondo, e vabbè, la passione più famosa al mondo, qual è? Paolo e Francesca. E sentite con quanta comprensione e quasi benevolenza Dante descrive questi due personaggi storici.
1: Stavvi in Minos orribilmente, Eringhia. Scendendo dal primo al secondo cerchio, Dante e Virgilio si imbattono nell'orribile tribunale di Minosse, un demone gigantesco che funge da giudice dei peccati. Ascolta la confessione delle anime e poi le avvinghia con la sua lunga coda, indicando così il cerchio infernale in cui saranno puniti. Superando le proteste di Minosse, che si vorrebbe opporre al passaggio di Dante, Virgilio conduce il poeta all'interno del secondo cerchio. Va osservato che all'inizio dell'inferno Dante fa corrispondere esattamente ad ogni canto un cerchio infernale, ma dal sesto canto in poi questa regola verrà abbandonata, forse per un ripensamento intercorso durante la stesura del poema. Dopo gli ignavi dell'antinferno e le anime non battezzate del limbo, per la prima volta si incontrano dei dannati che hanno violato una norma morale. Ora incominciano le dolenti note. Sono i lussuriosi. Nella loro vita non seppero tenere freno alle loro pulsioni carnali e ora, per la legge del contrappasso, vengono percossi e sbattuti su e giù, senza posa, dal vento, come stormi di uccelli nella tempesta. Tra di loro Dante riconosce personaggi famosi del passato, come Semiramide, Cleopatra, Achille, Tristano e molti altri. Costoro impersonano i diversi aspetti della lussuria: il vizio insaziabile, la seduzione, l'infedeltà, la debolezza morale. Ma l'attenzione di Dante si sofferma su due anime che volano insieme. Le chiama e chiede loro di raccontare la loro sorte. Sono Paolo e Francesca, protagonisti di una triste vicenda sentimentale ambientata in Romagna. Amor condusse noi ad una morte. Il loro amore sboccia mentre si dilettano nella lettura del racconto cortese dell'amore di Lancillotto. Vengono uccisi insieme dal marito tradito, il fratello di Paolo, che scopre il loro rapporto adultero. Ascoltando lo struggente racconto di Francesca, Dante viene colto da un forte senso di pietà che lo porta addirittura a perdere i sensi. Il quinto canto è il canto dell'amore, nel duplice senso di dolcezza e di peccato. Dante è combattuto tra l'ideale cortese di un amore nobilitante, a cui lui stesso aderì in giovinezza, e la coerenza religiosa, che lo spinge a condannare fermamente l'adulterio.
0: Ecco, avete capito, insomma, che qui quasi quasi noi cominciamo a spingere il nostro Dante a portarli verso almeno il purgatorio. E come non si fa con Amy Winehouse? Come si fa con questa voce sublime? You know, I am no good.

Amy Winehouse, la nostra Francesca da Rimini in un certo senso. E qua bussano alla porta gli altri del Club 27, perché c'è Jim Morrison con i Doors, sì, e perché anche loro dicono anche noi vogliamo andare in purgatorio, ci vogliono fare ascoltare Break on Through, proprio una lettura all'inglese proprio a cazzo, scusate. Comunque Jim Morrison, il quale dice vabbè la droga, tutte ste robe che ho bevuto, mangiato, però c'è qualcuno che ha detto, qualcuno di importante, che le più grandi droghe sono l'oppio dei popoli, sono le religioni, e loro dicono dai, uno spaziettino nel purgatorio lo troviamo, cerchiamo di trovarlo. Questo è Jim Morrison con The Doors.

Jim Morrison, The Doors. E qua ci sono altri, e c'è anche John Bonham, anche se non rientra proprio nel club dei 27, come dicevo, perché è morto a 32 anni, però Jay è anche lui il club dei Jay. E dice, come un batterista grandioso come il sottoscritto, dice: mi tenete ancora all'inferno? Eh no, io, datemi un posticino anche me in purgatorio. E allora ascoltiamo Led Zeppelin con Rock and Roll.

Dopo questo assaggio di grande capacità di batterista, John Bonham dei Led Zeppelin ci ha lasciato. Vedremo di fare la nostra parte per ricavargli un posticino in purgatorio. Adesso abbiamo Jimi Hendrix, il quale ci dice: lì, ho suonato la chitarra divinamente, però si presenta e dice: vi faccio ascoltare Fire. Fire, fuoco, insomma, Jimmy, non so se era il caso di presentare questo brano, però di ascoltiamolo, perché penso che già nel purgatorio, insomma, col fuoco, ne hanno avuto già abbastanza nell'inferno. Comunque, Jimmy Hendrix con Fire.

Bene, abbiamo ascoltato Jimi Hendrix con Fire, il quale ha qualche possibilità in meno di entrare nel nostro purgatorio. E adesso, anche perché insomma nell'inferno i suicidi stanno male, allora qual è la loro pena? Sono imprigionati negli alberi della selva oscura, dove le arpie nidificano e provocano loro dolore facendo strazio dei rami delle piante. Ecco, qui come sentite, insomma, quasi carnale, insomma, no? Cioè, tu se diventi un albero nel quale arrivano queste arpie con i loro artigli che ti strappano i rami, praticamente è il tuo corpo. E che ascoltiamo adesso? Un'altra divina? Sì, questa io la collocherei subito in purgatorio. E si tratta di Janis Joplin con Cosmic Blues. Janis.

Janis Joplin con la sua voce graffiante, profonda, mitica. E insistiamo con questo purgatorio perché? Perché nel purgatorio Dante, con un occhio di riguardo rispetto ai cantanti, i poeti, e lui ce li mette, al di là di che fossero stati lussuriosi, ad esempio, no? Prima abbiamo parlato di Casella, questo cantante, era un po' il Gino Latilla dell'epoca. Gino Latilla forse nessuno lo conosce, ma che a una certa età lo conosceva, era un po' il cantante nazionale italiano. Ma qui ci mette anche Guido Guinizelli, cioè che viene lodato da Dante perché essere stato il padre del dolce stil novo, questa forma di poesia innovatrice. Troviamo anche il trovatore provenzale Arnaud Daniel, e poi troviamo Brunetto Latini, questo scrittore che è stato anche suo maestro di retorica. Per cui, insomma, io direi che quasi quasi una parolina buona la si può fare con Dante quando riscriverà la Divina Commedia, e sicuramente una come Amy Winehouse non può fare a meno di metterla nel

0: Bene, Amy Winehouse, adesso ci andiamo ad ascoltare ancora la voce di Janis Joplin, che sicuramente andrà in purgatorio come Amy Winehouse, e l'ascoltiamo in questo brano che Tell Mama, chiama la mamma.
1: Janis Joplin!

Janis Joplin dal vivo, live, solo per Radio Talpa. E prima abbiamo parlato del blues, la musica del diavolo, e abbiamo ricordato appunto Robert Johnson, questo grande bluesman, e per cui il blues era definito con la musica del diavolo. Non è caso che uno dei suoi massimi brani e successi si chiamava Me and the Devil Blues, cioè io e il diavolo del blues, insomma. E bisogna dire anche che c'è una parte del blues, del rock nelle varie declinazioni, l'acid rock, l'heavy metal, diciamo...

Sì, un occhio di riguardo lo avrà, e quando riscriverà la Divina Commedia tutti quelli del Club 27 e amici li metterà nel purgatorio, vero Dante? Adesso cosa ci ascoltiamo? Vabbè, Jimi Hendrix, il quale prima, insomma, che è arrivato a presentare la canzone Fire, Fire, fuoco, insomma, non ne possono più sotto lì nell'inferno di questo fuoco. E allora lui viene qua e ci dice: allora vi faccio ascoltare Stone Free.

Bene, lasciamo il nostro Jimi Hendrix col suo Stone Free, speriamo che Dante l'abbia perdonato e che lo collochi anche a lui nel purgatorio. Siamo verso la conclusione della trasmissione di Paesaggi Culturali e adesso cosa facciamo? Facciamo ascoltare l'ultimo che abbiamo acquisito nel club dei Jay, non dei 27, e John Bonham, il grande batterista dei Led Zeppelin, con uno dei brani più importanti e più belli di questo gruppo, ed è Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chicalcariandro e buon 2024 anche da Arterand Music, programma che cerca di indagare interazioni e intersezioni fra arte e musica sul canale ADMR Rock Web Radio. Iniziamo il 2024 tratteggiando la figura audace e visionaria di Art Kane, uno dei fotografi più influenti del XX secolo, che ha intercettato moda, musica, editoria e viaggi con l'occhio sempre implacabile e innovativo, concentrato su colori forti, erotismo e umorismo surreale. Della manciata di fotografo di peso del dopoguerra, Art Kane è il bambino selvaggio, inflessibile e privo di sentimentalismi, pioniere di numerosi concetti della fotografia moderna. Art Kane, nato nel 1925 a New York e pseudonimo di Arthur Kanofsky, dopo la laurea con lode in pittura, inizia a progettare layout di pagine presso la rivista Esquire. Ad appena 27 anni, nel 1952, è il direttore artistico di Seventeen, autorevole rivista newyorkese. Ma il giovane Kane non vuole assemblare solo il lavoro altrui, ma cimentarsi in prima persona come artista. Già così, nel 1955, diventa fotografo freelance. Studia con Alexei Brodovic, leggendario mentore per una generazione di fotografi e teorico del processo creativo inteso come ricerca ed esplorazione. Fra gli altri studenti della sua scuola ci sono anche Richard Avedon, Irving Penn e Diane Arbus. Con questi artisti Brodovic non rappresenta solo un insegnante di fotografia, ma anche una guida spirituale, trasmettendo loro l'amore per l'ignoto. Fra il 55 e il 57, Art Kane riesce a coniugare il lavoro di fotografo con la sua passione per la musica, iniziando a lavorare anche per l'etichetta discografica Columbia ed RCA Victor. Realizza le copertine di una serie di album, 7 pollici e 45 giri, fra cui troviamo il secondo album in studio del pianista e direttore d'orchestra messicano Juan García Esquivel. Nel disco To Love Again vede Esquivel eseguire un'ampia gamma di standard, fra cui Siboney.

Nel 1958 Art Kane riceve un incarico dalla rivista Esquire, che lancia definitivamente la sua carriera di fotografo. 57 musicisti jazz sono invitati nel quartiere di Harlem, a New York, per un ritratto di gruppo, più tardi conosciuto come A Great Day in Harlem. L'immagine è stata descritta come la fotografia più iconica nella storia del jazz e nel 1994 è stata anche oggetto di un film documentario con lo stesso titolo, realizzato da Jim Buck. Una domenica mattina dell'agosto del 58, Kane si trova in attesa sulla 120esima strada ad Harlem. Sta aspettando Charles Mingus, Sonny Rollin, Tracy Monk, Count Basie e dozzine di altri musicisti che aveva invitato a presentarsi per una foto di gruppo. Era stata un'idea folle pensare che 57 fra i più grandi nomi del jazz si sarebbero potuti riunire su una scalinata di Harlem, per di più alle 10 del mattino, ma sono venuti e la sua carriera è decollata repentinamente. La foto, insieme a circa altre 200 immagini, riempie le pagine di un libro del 2014 pubblicato da Realta Art Press, intitolato semplicemente Art Kane e curato dal figlio Jonathan e dalla moglie Holly Anderson. Si tratta di una raccolta pressoché definitiva del lavoro di Kane, un libro che fornisce un'indagine completa non solo del lavoro fotografico musicale seguito allo storico scatto di Harlem, ma anche al lavoro sui diritti civili e le questioni sociali, sulla moda, gli editoriali e ritratti di personaggi celebri. Art Kane si è avvicinato al lavoro come artista concettuale, allestendo i set secondo l'idea che si faceva dei soggetti da fotografare. Quando si trattava di musicisti, acquistava i dischi degli artisti, immergendosi nella musica e avere un'idea di ciò che essi stavano cercando di dire. Abbozzava in anticipo l'idea delle riprese e il risultato finale aveva spesso una resa fotografica straordinaria. Nel 1967 la Columbia pubblica un famoso Greatest Hits di Louis Armstrong. In copertina campeggia uno straordinario scatto di Art Kane del trombettista e cantante new orleansiano.

Il ritratto di Louise Armstrong incarna pienamente la visione concettuale della fotografia di Art Kane. Questi non vede solo Armstrong come intrattenitore, ma anche come leader di una rivoluzione musicale. Invece di catturarlo in concerto, Kane porta Armstrong nella Valle della Morte, su un aereo Cessna a 4 posti. Lo fotografa con il sole che tramonta dietro di lui, seduto su una sedia a dondolo, come quella di cui cantava in una canzone di successo degli anni 20. Insomma, la storia di una vita condensata in un solo fotogramma. Nel corso degli anni, Art Kane ha affinato il suo talento, lavorando soprattutto per le testate di moda e con reportage realizzate per riviste dell'epoca, Life, Esquire, Harper's Bazaar e Vogue. Ogni periodico che cercava l'artista newyorkese sapeva di poter ottenere da lui immagini che eliminassero il piccolo e il brutto per enfatizzare il grande e l'eroico. Un altro territorio di sperimentazione è stato quello delle campagne pubblicitarie per grandi marchi di moda e di bellezza, ove riuscì a scardinare la classica liturgia degli abiti, del trucco e delle modelle, che in sostanza ha inventato uno sguardo nuovo, liberando la fotografia dal presunto verismo, non fermandosi a rappresentare la sola realtà, ma a cercare di interpretandola, amplificandola. Quando nel 68 Art Kane realizzò una storica copertina per Life sui musicisti rock dell'epoca, egli cercò di adottare il medesimo approccio sperimentale, visionario e rivoluzionario. I singoli protagonisti di quella stagione musicale meritavano altrettanti singolari ritratti. Così Kane chiese e ottenne da Life di poter spendere diverse migliaia di dollari, somma all'epoca fuori scala per un reportage fotografico. Nello scatto a Jefferson Plain, il fotografo fece costruire dei cubi trasparenti che, posti all'interno di una cava, racchiudevano i membri della band. L'idea di fondo che lo scatto doveva suggerire aveva un duplice significato. Da una parte la suggestione di far volare gli airplane, dall'altra di imitare le zollette di zucchero, sistema utilizzato per la somministrazione dell'LSD. Un anno prima i Jefferson Airplane avevano portato a maturazione il loro rock psichedelico, pubblicando Surrealistic Pillow, album ricco di citazioni e rimandi ripresi poi nello scatto lisergico di Kane.

Le qualità di esploratore creativo di Art Kane esprime una straordinaria musicalità anche con le immagini. L'inventiva audace costringe a percorrere strade semplici ma assai ricche di appassionanti avventure, fuori pista e deviazioni. Nello stesso servizio per Life del 1968 appare il ritratto degli U, probabilmente la foto definitiva della band. Era l'inizio di un periodo di ribellione nei confronti delle istituzioni e l'ambientazione della foto doveva rappresentare la dissacrazione dell'impero e della tradizione. Lo scatto illustra come, nonostante tutta la sua pacatezza, Art Kane non disdegnasse la spontaneità al momento degli scatti. Egli stava fotografando la band che fingeva di dormire, con la bandiera britannica drappeggiata su di loro. Seppure l'immagine sarebbe diventata una delle foto musicali più imitate di sempre, quando una coppia di ragazzini si avvicinò, Kane colse come i loro vestiti fossero abbinati ai colori della bandiera. L'istinto di far sedere i ragazzini sui gradini accanto al gruppo richiama l'idea avuta anni prima, quando sul set di Harlem 1958 lasciò che i ragazzini del quartiere, appollaiati sul marciapiede, rimanessero nello scatto al fianco di Count Basie. Pete Townshend ricorda: quando Art Kane fece questa foto ci diede indicazioni precise. Andate lì, fate questo, fate quello, fate finta di dormire, poggia la testa sulla sua spalla. Ci piacque quel tipo di regia. Ma anche gli V piacquero a Kane. Straordinarie, mi sembravano piccoli graziosi ruffiani che mi fecero pensare a Dickens e Oliver Twist. La settimana successiva al numero di Life i lettori espressero disapprovazione per quei rocker dai capelli lunghi. Le lettere all'editore da una parte ringraziavano per aver denunciato l'influenza immorale che queste persone sporche avessero sui figli, dall'altra stigmatizzavano l'oltraggio della loro postura. Molti anni dopo, precisamente nel 1979, questa foto iconica degli U apparve sulla copertina del loro disco Live The Kid Are Alright, colonna sonora di un film documentario che porta lo stesso titolo.

Lungo tutta la carriera, Art Caine ha interpretato lo spirito del suo tempo, cimentandosi in tutte le tematiche più scottanti. Da questo punto di vista, il suo lavoro non è mai stato solo documentaristico, ma derivato diretto dalla propria sensibilità artistica. I diritti civili, la lotta per i diritti degli afroamericani e degli indiani d'America, il fondamentalismo religioso, il Vietnam, l'incubo nucleare, il consumismo e il degrado ambientale sono sempre stati al centro del suo impegno. Lucido interprete dell'evoluzione della società americana, Caine ha utilizzato quello sguardo originale e visionario fino a conquistarsi onori e premi oltre le copertine delle più prestigiose testate internazionali. Un po' alchimista e un po' sciamano, il fotografo newyorkese ha sempre utilizzato la sua misteriosa capacità di governare la natura al servizio della sua creatività. Quando poi la natura non era abbastanza, ha creato egli stesso una terza dimensione, inventando e utilizzando tecniche adatte a farlo, come le visionarie riflessioni esistenziali ricavate dal sandwich di diverse diapositive, una tecnica pionieristica, il Photoshop, 30 anni prima del Photoshop. Utilizzando la metafora e la poesia, egli ha trasformato la fotografia in illustrazione. Le risposte di Art Caine nel mezzo delle battaglie per i diritti civili sono fotografie a tema del forte impatto emotivo e simbolico, come il volto di un anziano Hopi rugoso come una corteccia, il reduce del Vietnam ridotto a tronco umano su una carrozzella, il Cristo sulla sedia elettrica a commento della canzone We Got On Our Side. Il testo del brano di Bob Dylan apparso sull'album The Time They Are Changing del 1964 descrive ironicamente la visione bianca e occidentale di Dio, potere superiore e salvifico con cui si giustificano guerre e atrocità. Dylan menziona vari accadimenti storici degli Stati Uniti, facendo il paio col tradimento di Gesù da parte di Giuda.

Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for

Arthur Kane è stato un vero e proprio antesignano di numerosi concetti di fotografia moderna. Enigmatico, ma anche incredibilmente disciplinato, egli era orgoglioso del suo lavoro, seppur manteneva un rapporto sprezzante con l'archivio o la progettualità di lungo respiro. La tensione creativa era sempre costantemente focalizzata sullo shooting successivo, su come evolvere, cambiare prospettiva, senza accettare nulla meno della genialità. Questo approccio lo ha portato a scartare grandi quantità di materiale con il quale qualunque fotografo avrebbe fatto fortuna. Nel pensiero di Kane, la seconda scelta non era mai un'opzione plausibile. Il senso profondo del lavoro di Art Kane è sintetizzato in una celebre dichiarazione: amo l'aspetto ritualistico del mezzo, l'incredibile gratificazione di trovarmi nel tempio che io stesso ho creato. Sembro ridicolo con la giacca sulla testa perché nessuno usa coprirsela scattando con una 35 mm, ma amo quell'alienazione, l'essere totalmente rimosso dal mondo esterno, come se avessi a disposizione un mio piccolo teatro personale. Grazie all'uso spericolato del grandangolo, delle pellicole dai colori ipersaturati, all'umorismo surreale e dall'alto tasso erotico, Kane ha rivoluzionato la fotografia commerciale, l'immagine di moda, il ritratto di celebrità e il nudo. Nel 1968 fu assegnato da Kane il compito di fotografare Jim Morrison e i Doors. Oltre alle discussioni su filosofia, letteratura e attualità, il set fotografico ha generato un'efficace sintesi del genio visionario di Kane. Per migliorare la narrazione e per investire le sue immagini di metafore, egli ha usato magistralmente la tecnica del sandwich. In una foto sovrappone l'immagine dei Doors seduti in un corridoio dello Chateau Marmont Hotel, con un'immagine secondaria del sole sull'Oceano Pacifico. È davvero sorprendente come questa immagine sia stata creata diversi mesi prima dell'uscita del loro album Waiting for the Sun.

Il lavoro di Art Kane non aveva lo scopo di scioccare o offendere, ma di raccontare storie, formulare idee precise su concetti, persone o cose, racchiudendoli in un'immagine unica e finita. Nel 1995 Art Kane muore suicida all'età di 69 anni. Esemplari del suo lavoro si possono trovare nelle collezioni permanenti del Museo di Arte Moderna e del Museo Metropolitan di New York. Nel corso della carriera è stato premiato da quasi tutte le organizzazioni di design fotografico degli Stati Uniti. Il suo contributo alla fotografia continua ad avere risonanza ancora fino ad oggi, grazie alle numerose mostre temporanee allestite in tutto il mondo, alla raccolta del suo lavoro pubblicata nel 2014 a cura dei familiari e al libro prodotto nel 2018 per celebrare il 60° anniversario di A Great Day in Harlem, con prefazioni di Quincy Jones e Benny Golson. Art Kane è stato uno dei fotografi più autorevoli del dopoguerra. I suoi contributi al linguaggio fotografico riverberano nella comunicazione odierna e la sua arte rimane ancora senza rivali. Buon proseguimento di serata da Federica Chicarcaliandro e al prossimo appuntamento con Art and Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi.
1: Eh?
0: Non sarà una nave fantasma.
2: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
3: Sonorità. Corsare.

State ascoltando Sonorità Corsare su Radio Talpa Web Radio.

Salve a tutti e a tutte, bentrovati alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 33esima. Io sono Barbara Guerra, ideatrice e curatrice del programma. Mi piace iniziare con i ringraziamenti e quindi ringrazio subito per la collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli e inoltre ringrazio la Gutfellax. Senza di lei non ci sarebbero le bellissime novità del panorama della musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Abbiamo ascoltato in apertura, non ha bisogno di presentazioni, il leggendario celeberrimo David Bowie. Il titolo del brano è Moonage Daydream, registrato nel 1971, uscito come singolo in 45 giri, soundtrack anche del bellissimo film commedia musicale del 2003, ossia School of Rock, diretto da Richard Linklater, protagonista Jack Black. Ora una breve carrellata, un'anticipazione di questa nuova puntata. Ascolteremo insieme le diverse novità discografiche e nella prima parte ci saranno le tre suggestioni di incursioni cinematografiche, una sorta di cortocircuito tra cinema e musica. Gli estratti dai film capolavori sono Deserto Rosso, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, titolo in italiano Se mi lasci ti cancello, e infine Arrival.

Abbiamo ascoltato il bellissimo brano dal titolo Avnafin dei Tamik Rest. È uscito a fine marzo il loro nuovo album. I Tamik Rest sono tra le più importanti rappresentanti della scena blues rock sahariana, sicuramente tra le più interessanti realtà della world music contemporanea. I membri della formazione non possono tornare in patria, ovvero in Mali, e sono quindi costretti in un esilio diviso tra Parigi e la frontiera fra Mali e Algeria. Il titolo dell'album è Tamo Tait e significa speranza per un cambiamento positivo. La musica dei Tamik Rest è composta da pensieri, sogni e ispirazione, ma anche da una forte componente di sperimentazione collettiva. Infatti si avvale in questo splendido album della partecipazione in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, di cui è uscito uno struggente e melodioso singolo. L'album contiene 11 brani a firma della Glatter Beat.

Ed era il bellissimo brano dal titolo Ove Locai di Riccardo Ricciardi, dal suo disco d'esordio Traveseiro Feliz, uscito anche come singolo. Riccardo Ricciardi è un bravissimo musicista brasiliano nato a Rio de Janeiro, è uno dei nomi di punta della nuova scena brasiliana con un sound influenzato dai classici della musica carioca e delle più moderne tradizioni internazionali. Sul suo disco di debutto, Riccardo mescola la tradizione tropicale del suo paese con l'amore viscerale per la psicadelia, il jazz e il rock contemporaneo. Al disco hanno partecipato noti musicisti brasiliani come Marcos Suzano, collaboratore di Gilberto Gil, Ana Franco Elettrico e José Arra, della live band di Milton Nascimento. L'album è uscito a fine marzo del 2020 a firma della 4Out Recording e contiene 9 bellissime tracce.

0: Ho conosciuto una ragazza.
1: Dove?
0: Là.
1: Vuoi dire in clinica?
0: Stava molto male. È che voleva avere tutto.
1: Tutto che cosa?
0: Il dottore le diceva, lei deve imparare ad amare. Amare una persona o una cosa. Suo marito, suo figlio, un lavoro, anche un cane. Ma non marito, figlio, lavoro, cane, alberi, fiume.
1: Ti ha mai detto che cosa sentiva?
0: Le mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato. D'andare giù. D'essere sempre lì per affogare. E non hai niente.
1: Neanche suo marito?
0: No, neanche suo marito. No, e poi il marito non c'era, era via.
1: Neanche suo figlio?
0: Lui sì. Ma quella ragazza non aveva figli. Quando è uscita dalla clinica era un punto che si domandava, ma io chi sono? Ci è dovuto far piegare. Da me. Adesso è guarita.

Proseguiamo ora ascoltando una bellissima e giovane formazione inglese di Brighton, ovvero i Porridge Radio. Si sono formati nel 2015 grazie alla talentuosa frontwoman della band, ossia Dana Margolin. Dopo qualche anno di lavori autoprodotti, a fine marzo del 2020 è uscito il loro secondo album dal titolo Every Bud, a firma della Sacredly Canadian. L'album contiene 11 bellissime tracce, noi ascolteremo la quarta traccia dal titolo Long, i Porridge Radio. Ascoltiamo.

0: giorno che ci siamo conosciuti. Tu stavi vicino alla riva, riuscivo appena a vederti allontanarti. Mi ricordo che ero già attratto da te. Pensavo, che strano, sono attratto da una schiena. Portavi quella felpa arancione che poi avrei conosciuto così bene e anche odiato. Però quel giorno pensavo, forte, una felpa arancione.
1: Ehi, ciao.
2: Ciao.
1: Ti ho visto, sai, seduto qua giù, per conto tuo. E ho pensato, grazie a Dio, una persona normale che non sa interagire in queste situazioni.
2: Sì, io non so mai che cosa dire.
1: Io sono Clementine. Mi potresti prestare un pezzetto di pollo?
2: E poi te lo sei preso senza aspettare la risposta. C'era molta intimità, come se stessimo già insieme. Io sono Joel.
1: Ciao, Joel. Allora, niente prese in giro sul mio nome.
2: Cioè, cose tipo, oh my darling, Clementine. La cobalto, quelle cose lì.
1: Sì,
2: no.
1: Quelle lì.
2: No, mi sono presa in giro. La cosa che più amavo da bambino era il mio pupazzo di bracobalto. Io penso che il tuo nome sia magico.
1: Siamo qui, John. E tra poco sarà finito.
2: Lo so.
1: Che cosa facciamo?
2: Divertiamoci.

Ed erano The Dixtricks col brano dal titolo Velour and Velcro, ossia velluto e velcro, del loro nuovo album You Know I'm Not Going. Sai che non ci vado, uscito a metà marzo del 2020. I The Dixtricks sono una giovane formazione americana della Pennsylvania e sono diventati una solida realtà della scena indipendente statunitense. Si sono formati nel 2009 e subito hanno pubblicato due EP autoprodotti, a cui è seguito l'esordio dell'album Telephone. Nel 2013 è arrivato il contratto con l'etichetta Fat Possum e la pubblicazione del loro secondo album, A Flourish and Spoil. Nel 2017 è uscito sempre per la Fat Possum il loro terzo album, Popular Manipulation, con a seguito un loro lungo tour. Hanno rischiato di sciogliersi. Ma senza lasciarsi andare, il cantante e leader Rob Groth ha preso a mano la situazione, iniziando subito a scrivere il materiale per il nuovo album. È nato così anche come risposta della band ad un momento di crisi. Il loro nuovo disco contiene 11 bellissime tracce ed è stato anticipato da tre singoli, di cui il brano che abbiamo ascoltato prima.

0: tua vita dall'inizio alla fine, cambieresti qualcosa?
1: Esprimerei più spesso quello che sento, forse non lo so.

Da che mi ricordo, ho passato la vita a testa in su a guardare le stelle. Però la più grande sorpresa non è stata incontrare loro. È stata incontrare te.

Ed erano i bravissimi Kuben con Time, You and I, il loro nuovo splendido singolo. I Kuben sono un trio americano di Houston, Texas. Il loro sound è una miscela di world music, vintage, funk thailandese, rock persiane e sinfonie algerine. Il tutto con forti influenze psichedeliche tra disco, dub e soul. Il singolo farà parte del loro nuovo disco che uscirà a metà giugno, firma della The Dossian, con 10 tracce dal titolo Mordecai.

ed era il bravissimo Annie El Khatib col bellissimo brano Stressy. Annie El Khatib, classe 1981, è un artista americano ma di origine palestinesi e filippine, compositore, polistrumentista e anche cofondatore e socio dell'etichetta Innovative Leisure. La sua musica è stata utilizzata in numerosi spot televisivi di note aziende e anche svariate serie e programmi TV. Il suo nuovo disco Flight, il suo quinto album, è un bel mix di generi che si muovono tra garage, blues e sprazzi di R&B, vintage e hip hop. Il più incisivo e strutturato della sua carriera, il più lisergico registrato ad oggi, contiene 12 tracce a firma della Innovative Leisure. Ora rimaniamo ancora in America e ci spostiamo a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con la formazione composta da quattro elementi, ovvero i Public Practice. Sono il loro disco d'esordio con Gentle Grip. Il loro sound è orientato verso il post-punk newyorkese di fine anni 70. Hanno pubblicato il loro primo disco con la Wharf Cat Records. Il disco contiene 17 tracce. Noi ascolteremo Compromise, i Public Practice. Ascoltiamo.

ed era la magnifica voce di Moses Sumney, titolo del brano Cut Me, estratto dal suo nuovo doppio album Grey. Il bravissimo artista statunitense di origine ghanesi, Moses Sumney, ha pubblicato il suo nuovo doppio album. Contiene 20 tracce e hanno collaborato anche tanti musicisti di prestigio. Tanti sono anche i generi coinvolti, con una forte impronta soul, data dalla versatilità e virtuosa voce di Sumney. Il doppio disco è uscito in due parti, a febbraio e maggio 2020. A firma della Gigaguar. Andiamo avanti ora ascoltando una bellissima voce femminile, ossia OK Kaya, alias Kaya Wilkins, poliedrica artista. Musicista, attrice, co-regista di cortometraggi dei brani dei suoi album, è un'artista norvegese di base a New York. Kaya ha iniziato a suonare ed esibirsi dal vivo quando ancora non era adolescente. Il suo nuovo album, Watch This Liquid Pour Itself, si è ispirato ai cicli della natura, come l'acqua e i liquidi in generale. È un album anche pieno di importanti collaborazioni. Noi ascolteremo l'estratto numero 2 dell'album, che contiene 12 tracce. È il suo primo lavoro per l'etichetta Gigaguar, dopo l'ottimo esordio del 2018. Il titolo del brano è Ashen and Try Again. OK, Kaya, ascoltiamo.

0: E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Il treno è arrivato puntuale in stazione. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata in podcast attraverso il nostro sito, ovvero radiotalpa.it, attraverso la piattaforma di Mixcloud. Ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto. Da Barbara Guerra, un abbraccio e alla prossima.
1: I successi degli anni 60-70 che ascoltavi nei jukebox.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.